0: e manta affilata. Poi se vado vicino, ci accarezzi i capelli e ci spiego così. Tu mi fai da no, tu mi fai soffrire.
1: Ci mi fai un frio?
0: Questo non mi capisce, sto fatta membrana, non faccio più Dio. Ma volessi spiegare, a volessi votare, stavo aiutando a votare.

ciubacche che strico. Una camicia di guanti, non ci l'hai arrappata, vestita così. Ha fermato il tuo tram, ma ero l'ultima fase, ho promesso di tornare.